l'età burbator, su valone d'ora ha fatto la fome, e tanti per fome, la fine valente correttone. L'età burbator ha fatto la fome, e tanti per fome, la fine valente correttone.